0: vagy a karnak, hogy vagy a karnak, hogy vagy a karnak, hogy vagy a karnak, hogy vagy a
1: Non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cos